la tipac, sana chica y equica. Tel calcha al chivi no shamani, no te cuitla, no tlapani, no quetzali potequi, almochipa tlactipac, sana chica y equica.